0: cui gorilli hai. And again, can come back. Be ready to replay.
1: Cosa facciamo? Mettiamo la fast?
0: Mettiamo la fast? One chain. Ania! Dov'è Ania? Somebody tell Ania to be ready to enter. Vai! Ball!
2: 感觉波兰队在今年的世联赛还是整个队伍有比较大。